ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Salita del volo con destino alla

0: vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6:32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Ernesto.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
4: Il 30 giugno del 1908, a Tunguska, in Siberia, un'enorme esplosione devasta 2150 km quadrati di foresta. L'evento di Tunguska rimane ancora incerto. Secondo l'ipotesi più accreditata, si trattò di un grande meteorite o di una cometa. L'esplosione, avvenuta a un'altitudine di circa 5-10 chilometri dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 chilometri di distanza. È il più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente in prossimità della Terra. Si ritiene, in base ai dati raccolti, che la potenza dell'esplosione sia stata compresa tra i 10 e i 15 megatoni, equivalente a circa 1000 bombe di Hiroshima. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla causa dell'evento, molte delle quali fantascientifiche e prive di evidenze. Si è parlato del passaggio di un piccolo buco nero fino ad arrivare a un'origine aliena dell'esplosione.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 30 giugno ricordiamo Mike Tyson, Ralph Schumacher, Michael Phelps.
3: Le frasi del cinema.
4: Non può piovere per sempre. Dal film Il Corvo.
3: Proverbio del giorno.
5: La bocca è la porta della disgrazia. Proverbio giapponese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un pizzico di intuizione può darvi grande vantaggio. Sensibili e percettivi, riuscirete a prevedere le mosse dei vostri interlocutori. Parliamo di vita privata, dell'amore. Avete organizzato tutto nel minimo dettaglio. Ora dovrete solo evitare di non tardare all'appuntamento. Toro, siete molto presi da certe questioni familiari che richiedono il vostro impegno in prima persona. Senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. Gemelli, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. Accettate però la collaborazione di un collega, potrebbe essere molto importante. Cancro, tenderete a trascurare le amicizie di vecchia data per coltivare quelle più recenti. Ne vale la pena? Che siate soli o in coppia, gli astri fanno ben sperare in un lieto fine, ma occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza. Leone, un amico vi ha deluso agendo in modo sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni gli sguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Vergine, potreste raccogliere i frutti di un'iniziativa che portate avanti da un po' di tempo. Vi mostrerete intelligentissimi e non si farà fatica a riconoscere il vostro valore. Nel tempo libero, tutto bene per quanto riguarda la sfera affettiva. Non mancheranno anche gli svaghi e gli incontri con gli amici. Bilancia, potreste avere qualche dissidio con un parente che pretende da voi qualcosa che non ritenete dobbiate dargli. Fate valere i vostri diritti. Ci saranno invece bei momenti di affettività con la persona che amate. Scorpione, la visione fiduciosa del futuro cede il passo a un'impalpabile sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo. Per quanto riguarda l'amore, si prevede una confusione emotiva. Sagittario, potrebbe esserci un po' di maretta nella vostra sfera sentimentale, soprattutto se avete un partner fisso. Sarete un po' più irrequieti per quanto riguarda le attività quotidiane. Vi conviene darvi una calmata o la persona amata se la prenderà. Capricorno, non avete difficoltà nel creare contatti, adattandovi con disinvoltura ad ogni situazione. Tuttavia, sappiate essere anche spettatori, oltre che attori, nel grande teatro dei rapporti sociali. Per quanto riguarda l'amore, tutto bene con il partner. Acquario, comportamenti un po' contraddittori minacciano la vostra credibilità e mettono a dura prova la capacità di sopportazione di chi vi è accanto. Cercate di essere più flessibili. In amore una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità. Pesci, con tanta voglia di divertirvi tenderete ad essere un po' insofferenti se dovrete fare qualcosa che non soddisfa la vostra curiosità. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e i single potrebbero avere una serata davvero speciale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
7: saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì inizialmente stabile, ben assolato su Puglia e Basilicata, dove i cieli saranno sereni e tersi. Nella seconda parte della giornata poi annuvolamenti più compatti interesseranno la Basilicata, dove avremo dei temporali di calore a carattere sparso che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Su entrambe le regioni il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia all'uomo che ieri sarà coltellata morta il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note: shock ai mondiali si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì inizialmente stabile, ben assolato su Puglia e Basilicata, dove i cieli saranno sereni e tersi. Nella seconda parte della giornata poi annuvolamenti più compatti interesseranno la Basilicata, dove avremo dei temporali di calore a carattere sparso che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Su entrambe le regioni il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Radio Puglia.

0: Porta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: sarà per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Ernesto.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
5: Accadde oggi.
3: Il 30 giugno del 1908, a Tunguska, in Siberia, un'enorme esplosione devasta 2150 km quadrati di foresta. L'evento di Tunguska rimane ancora incerto. Secondo l'ipotesi più accreditata, si trattò di un grande meteorite o di una cometa. L'esplosione, avvenuta a un'altitudine di circa 5-10 km dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 km di distanza. È il più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente in prossimità della Terra. Si ritiene, in base ai dati raccolti, che la potenza dell'esplosione sia stata compresa tra i 10 e i 15 megatoni, equivalente a circa 1000 bombe di Hiroshima. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla causa dell'evento, molte delle quali fantascientifiche e prive di evidenze. Si è parlato del passaggio di un piccolo buco nero fino ad arrivare a un'origine aliena dell'esplosione.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 30 giugno ricordiamo Mike Tyson, Ralph Schumacher, Michael Phelps.
5: Le frasi del cinema.
3: Non può piovere per sempre. Dal film Il Corvo.
2: Proverbio del giorno.
4: La bocca è la porta della disgrazia. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un pizzico di intuizione può darvi grande vantaggio. Sensibili e percettivi, riuscirete a prevedere le mosse dei vostri interlocutori. Parliamo di vita privata, dell'amore. Avete organizzato tutto nel minimo dettaglio. Ora dovrete solo evitare di non tardare all'appuntamento. Toro, siete molto presi da certe questioni familiari che richiedono il vostro impegno in prima persona. Senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. Gemelli, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. Accettate però la collaborazione di un collega, potrebbe essere molto importante. Cancro, tenderete a trascurare le amicizie di vecchia data per coltivare quelle più recenti. Ne vale la pena? Che siate soli o in coppia, gli astri fanno ben sperare in un lieto fine, ma occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza. Leone, un amico vi ha deluso agendo in modo sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni gli sguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Vergine, potreste raccogliere i frutti di un'iniziativa che portate avanti da un po' di tempo. Vi mostrerete intelligentissimi e non si farà fatica a riconoscere il vostro valore. Nel tempo libero, tutto bene per quanto riguarda la sfera affettiva. Non mancheranno anche gli svaghi e gli incontri con gli amici. Bilancia, potreste avere qualche dissidio con un parente che pretende da voi qualcosa che non ritenete dobbiate dargli. Fate valere i vostri diritti. Ci saranno invece bei momenti di affettività con la persona che amate. Scorpione, la visione fiduciosa del futuro cede il passo a un'impalpabile sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo. Per quanto riguarda l'amore, si prevede una confusione emotiva. Sagittario, potrebbe esserci un po' di maretta nella vostra sfera sentimentale, soprattutto se avete un partner fisso. Sarete un po' più irrequieti per quanto riguarda le attività quotidiane. Vi conviene darvi una calmata o la persona amata se la prenderà. Capricorno, non avete difficoltà nel creare contatti, adattandovi con disinvoltura ad ogni situazione. Tuttavia, sappiate essere anche spettatori, oltre che attori, nel grande teatro dei rapporti sociali. Per quanto riguarda l'amore, tutto bene con il partner. Acquario, comportamenti un po' contraddittori minacciano la vostra credibilità e mettono a dura prova la capacità di sopportazione di chi vi è accanto. Cercate di essere più flessibili. In amore una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità. Pesci, con tanta voglia di divertirvi tenderete ad essere un po' insofferenti se dovrete fare qualcosa che non soddisfa la vostra curiosità. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e i single potrebbero avere una serata davvero speciale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
7: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 1472.

0: una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
5: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
3: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
4: Radio Puglia News.
5: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
6: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare, ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
5: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 e rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay ammazza tedeschi.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì inizialmente stabile, ben assolato su Puglia e Basilicata, dove i cieli saranno sereni e tersi. Nella seconda parte della giornata poi annuvolamenti più compatti interesseranno la Basilicata, dove avremo dei temporali di calore a carattere sparso che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Su entrambe le regioni il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi. Qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: la mia amica Carmela. Forza e coraggio, che i canali è sotto passaggio. Comunque anche un'altra cosa, Maurizio, da dire. Acquana, finisce la campagna Juana. Acquana.
1: Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera.
0: Buongiorno Radio Puglia. Oggi abbiamo

0: Subscribe.
1: Buongiorno Radio Puglia, facciamo gli auguri a Giorgio di Casa Massima. Sono 59 e già non ragiona più.
2: È long.
3: No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Laura, Nando e Company. Cucu, cucu.
1: Salutiamo tutti gli staccanovisti, tutti i lavoratori, tutti coloro che sono già al lavoro dal primo mattino, dal crepuscolo, anche dalla notte, come i camionisti. E salutiamo anche coloro che sono adesso in macchina per raggiungere il posto di lavoro. Buondì da tutto lo staff di Radio Puglia.

0: alle 9, momento in cui inizia i ricordi del cuore o rewind, ascoltiamo soprattutto i tuoi vocali, cioè, non tuoi, no, i tuoi, cioè, sì, siete tanti, i vostri vocali che arrivano qui nello studio 1 di Radio Puglia attraverso WhatsApp al 333 166 57 57, numero WhatsApp di Radio Puglia.
1: Ciorla Chiang, che stai facendo a pescare? Stai, che stai prendendo le orate?
0: Ecco.
1: O le occhiate che stai prendendo? Buongiorno Radio Puglia, sono Cosi.
0: Ecco.

0: la Radio Puglia, voglio dire a Samantha, l'amica mia, Ciumanin, for... Ah, e aggiungo anche un'altra cosa, voglio dire a Giovanna, Poporus, balla cioccolata, Cattopass.
1: Ah, meme, c'ha schifo da mon. Saluto Cigetto, detto il tappo.
2: Buongiorno Radio Puglia, Francesco e Martina Franca, auguri a me e mia moglie che oggi finiamo di pagare il mutuo. Ultima rata, è già passata, è finita, dopo 15 anni.
3: Applauso, applauso, la casa è vostra. Ascolteremo altri vocali subito dopo la pubblicità. Quei vocali che ci arrivano qui al 333 166 57 57.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: protagonista. Radio Puglia.
1: Buongiorno Radio Puglia e buongiorno anche a Pasquale Pasqualicchio, che oggi è il suo primo giorno di acinino.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare tutta la squadra di Carla dell'acinino, le foglie, qua non si capisce niente. E poi volevo salutare i fratelli Galgano e il mitico Michele Masi.
3: Buongiorno, mori becca, mai
4: io.
5: Lo dico a voce la cantante perché sinceramente non lo so scrivere. Amy Winehouse, un brano di Amy Winehouse.
6: Buongiorno Radio Puglia, da Michele da Castellana Grotta. Sciciurlata passanti, fagiolini, a go go.
7: Buongiorno, vorrei fare un saluto a Santa Meliota, che tra pochi giorni mi lascerà perché si sta annoiando.
6: Buongiorno, sono sempre Michele. Se c'è qualcuno disponibile, c'è una bella raccolta di fagioli.
7: E gli voglio dedicare la canzone di Tommaso Paradiso, Sotto al sole, sotto al sole. Buongiorno, sono Antonella da Noicattaro. Voglio dedicare la canzone a Lucia, a Luciana, a Katia, ad Angela e a Santa Meliote. Ce la faremo!
8: Questa è per Anna Maria, la Bibbia, Campagnama, Malin, Fora, Campa. E c'è Ucambosan, da Sotepi, Ducalo.
9: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto all'amico.
0: Radio Puglia

0: continuate a messaggiare al 333 166 57 57. Sono le 3 di notte qui a Radio Puglia e da voi? Ho sentito che qualcuno sta raccogliendo le... i fagiolini. Portasse un po' qua per piacere, dai.
1: Buongiorno. Montate, sto aspettando la tua risposta. Te la senti o no? Cosimo, tu non sei nato

0: non rientro in questa là. Che fine hai fatto? Salutami Zeffer.
1: Mamma ma na morra de morta patete casa i te gia.
2: Ma la della torre del Cicillo, Paolo della torre del Cicillo, shit cudi te c'è spugliato ora. Ara, devi arare, voci del verbo ara.

0: Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Antonella, Chiara e Rosaria. Attenti al lupo.

0: da Bari. Stamattina vorrei fare un saluto particolare a mia cognata Rosanna, che sta lavorando sotto al sole. Rosanna, non ti stancare, un abbraccio a te e chi lavora con te.
1: Un saluto grande grande a Danny l'americano, sempre al top.

0: radio che spinge, Radio Puglia.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia, tiro da Putignano. Vogliamo fare tanti auguri al nostro titolare, Vito Raera, come sano. Ciao!
2: Oh, si sente che ha mangiato il tè. Scusa, ha bevuto il tè. Che succede?
1: E volevo dire un'altra cosa al nostro collega Cristian. Merchi moin!
2: Dai, solo un po' di tè, un po' di caffè, quello che ha bevuto.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Jimmy.
4: Sei un bastardo, sì, sei un bastardo. Sì, un bastardo, tu sai.
5: Buongiorno, un saluto a Pasquina, sto gaspetto, pane in casa al zio.

Stiamo leggendo in tempo reale il messaggio, che non è che si capisca così tanto. Un attimo, allora, da chi arrivano questi auguri? Da parte delle sue ragazze, le ragazze di Roberto, da tutto lo staff.

colegi de lacrime. Alle colleghe dell'Agri Cooper della scuola di Conversano da parte di Flora e Angela. Mamma mia, e che succede qua?

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre

0: come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: altri che si sono collegati da poco su Radio Puglia. Buona giornata dal supplente di Maurizio. Radio Puglia. Linea all'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Martedì 30 giugno 2026. È il 181esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Ernesto.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 30 giugno del 1908, a Tunguska, in Siberia, un'enorme esplosione devasta 2150 km quadrati di foresta. L'evento di Tunguska rimane ancora incerto. Secondo l'ipotesi più accreditata, si trattò di un grande meteorite o di una cometa. L'esplosione, avvenuta a un'altitudine di circa 5-10 km dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 km di distanza. È il più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente in prossimità della Terra. Si ritiene, in base ai dati raccolti, che la potenza dell'esplosione sia stata compresa tra i 10 e i 15 megatoni, equivalente a circa 1000 bombe di Hiroshima. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla causa dell'evento, molte delle quali fantascientifiche e prive di evidenze. Si è parlato del passaggio di un piccolo buco nero fino ad arrivare a un'origine aliena dell'esplosione.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 30 giugno ricordiamo Mike Tyson, Ralph Schumacher, Michael Phelps.
3: Le frasi del cinema.
1: Non può piovere per sempre. Dal film Il Corvo.
3: Proverbio del giorno.
2: La bocca è la porta della disgrazia. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un pizzico di intuizione può darvi grande vantaggio. Sensibili e percettivi, riuscirete a prevedere le mosse dei vostri interlocutori. Parliamo di vita privata, dell'amore. Avete organizzato tutto nel minimo dettaglio. Ora dovrete solo evitare di non tardare all'appuntamento. Toro, siete molto presi da certe questioni familiari che richiedono il vostro impegno in prima persona. Senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. Gemelli, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. Accettate però la collaborazione di un collega, potrebbe essere molto importante. Cancro, tenderete a trascurare le amicizie di vecchia data per coltivare quelle più recenti. Ne vale la pena? Che siate soli o in coppia, gli astri fanno ben sperare in un lieto fine, ma occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza. Leone, un amico vi ha deluso agendo in modo sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni disguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Vergine, potreste raccogliere i frutti di un'iniziativa che portate avanti da un po' di tempo. Vi mostrerete intelligentissimi e non si farà fatica a riconoscere il vostro valore. Nel tempo libero, tutto bene per quanto riguarda la sfera affettiva. Non mancheranno anche gli svaghi e gli incontri con gli amici. Bilancia, potreste avere qualche dissidio con un parente che pretende da voi qualcosa che non ritenete dobbiate dargli. Fate valere i vostri diritti. Ci saranno invece bei momenti di affettività con la persona che amate. Scorpione, la visione fiduciosa del futuro cede il passo a un'impalpabile sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo. Per quanto riguarda l'amore, si prevede una confusione emotiva. Sagittario, potrebbe esserci un po' di maretta nella vostra sfera sentimentale, soprattutto se avete un partner fisso. Sarete un po' più irrequieti per quanto riguarda le attività quotidiane. Vi conviene darvi una calmata o la persona amata se la prenderà. Capricorno, non avete difficoltà nel creare contatti, adattandovi con disinvoltura ad ogni situazione. Tuttavia, sappiate essere anche spettatori, oltre che attori, nel grande teatro dei rapporti sociali. Per quanto riguarda l'amore, tutto bene con il partner. Acquario, comportamenti un po' contraddittori minacciano la vostra credibilità e mettono a dura prova la capacità di sopportazione di chi vi è accanto. Cercate di essere più flessibili. In amore una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità. Pesci, con tanta voglia di divertirvi tenderete ad essere un po' insofferenti se dovrete fare qualcosa che non soddisfa la vostra curiosità. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e i single potrebbero avere una serata davvero speciale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata. Non

0: buongiorno Radio Puglia, ricambio i saluti di Gino Formaggino.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Donatella Piccolini. Donatella, tu hai pure sto mascara stamattina?
2: Tutti i radioascoltatori, Angela da Lussemburgo. E poi non mire, poi vino, vino.
3: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Chiara, Rosaria e Antonella. Imona Leu.
4: Peteo, c'è partorito Peteo.
5: Buongiorno Radio Puglia, manda un saluto alla bellissima Agata da parte di Giuseppe Lariciolina. Grazie. Buongiorno Radio Puglia, gentilmente mi faresti un grandissimo saluto alla bellissima Agata da parte di Giuseppe Lariciolina? Grazie, una buona giornata. Buongiorno Radio Puglia, gentilmente mi faresti un saluto alla bellissima Agata da parte di Giuseppe Lariciolina?
6: Buongiorno Radio Puglia, mi faresti un saluto a Zio Santa che sta facendo i fascicavi? Zio, sai i fascicavi?

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

la responsabile Laura, solo che non sappiamo da chi arriva questo saluto. Oh, mi raccomando, se intendete mandare un messaggio scritto, un messaggio di testo, indicate almeno il vostro nome, da dove scrivete, cioè il paese di provenienza, no? Oh, grazie. Almeno quando si tratta di saluti, di messaggi carini, auguri, messaggi di affetto. Poi se avete da esprimere qualche cosa con un'opinione particolare, un parere, volete esprimervi in anonimato, potete pure farlo, però quando si tratta di messaggi d'affetto, messaggi rivolti a qualcuno che oggi per esempio compie gli anni, firmatevi, dai. Sì, che...

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non hai più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire i mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutele dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo ai 16esimi l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì inizialmente stabile, ben assolato su Puglia e Basilicata, dove i cieli saranno sereni e tersi. Nella seconda parte della giornata poi annuvolamenti più compatti interesseranno la Basilicata, dove avremo dei temporali di calore a carattere sparso che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Su entrambe le regioni il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Sono le 9:02 su Radio Puglia, inizia una scaletta musicale che prende il nome di Ricordi del cuore, e dopo c'è Spazio Mattina con Rosangela dalle 9:30.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Pollo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: nostro martedì 30 di giugno. Mamma mia, siamo arrivati alla fine anche di questo mese. Stiamo per cominciare Spazio Mattina. Voi non vi muovete, va la pubblicità, ma torniamo subito.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: Radio Mazzina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Radio Puglia.

0: Rock, Francesco Gabani. Questa è la sua novità musicale, ragazzi, che ci dà proprio di estate, devo dire. Intanto ancora buongiorno da Rosangela. Sarò qui con voi sino alle 12.30 con me in questa mattinata bollente. Sono con un bel ragazzo. Buongiorno Teo!
1: Buongiorno, buongiornissimo amici, buongiorno.
0: Intanto diamo spazio all'almanacco e l'oroscopo del giorno, che sono due componenti fondamentali che non possono mancare nella nostra mattinata insieme.
2: L'almanacco del giorno. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Ernesto.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 30 giugno del 1908, a Tunguska, in Siberia, un'enorme esplosione devasta 2150 km quadrati di foresta. L'evento di Tunguska rimane ancora incerto. Secondo l'ipotesi più accreditata, si trattò di un grande meteorite o di una cometa. L'esplosione, avvenuta a un'altitudine di circa 5-10 km dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 km di distanza. È il più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente in prossimità della Terra. Si ritiene, in base ai dati raccolti, che la potenza dell'esplosione sia stata compresa tra i 10 e i 15 megatoni, equivalente a circa 1000 bombe di Hiroshima. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla causa dell'evento, molte delle quali fantascientifiche e prive di evidenze. Si è parlato del passaggio di un piccolo buco nero fino ad arrivare a un'origine aliena dell'esplosione.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 30 giugno ricordiamo Mike Tyson, Ralph Schumacher, Michael Phelps.
2: Le frasi del cinema. Non può piovere per sempre. Dal film Il Corvo. Proverbio del giorno.
3: La bocca è la porta della disgrazia. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un pizzico di intuizione può darvi grande vantaggio. Sensibili e percettivi, riuscirete a prevedere le mosse dei vostri interlocutori. Parliamo di vita privata, dell'amore. Avete organizzato tutto nel minimo dettaglio. Ora dovrete solo evitare di non tardare all'appuntamento. Toro, siete molto presi da certe questioni familiari che richiedono il vostro impegno in prima persona. Senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. Gemelli, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. Accettate però la collaborazione di un collega, potrebbe essere molto importante. Cancro, tenderete a trascurare le amicizie di vecchia data per coltivare quelle più recenti. Ne vale la pena? Che siate soli o in coppia, gli astri fanno ben sperare in un lieto fine, ma occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza. Leone, un amico vi ha deluso agendo in modo sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni disguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Vergine, potreste raccogliere i frutti di un'iniziativa che portate avanti da un po' di tempo. Vi mostrerete intelligentissimi e non si farà fatica a riconoscere il vostro valore. Nel tempo libero, tutto bene per quanto riguarda la sfera affettiva. Non mancheranno anche gli svaghi e gli incontri con gli amici. Bilancia, potreste avere qualche dissidio con un parente che pretende da voi qualcosa che non ritenete dobbiate dargli. Fate valere i vostri diritti. Ci saranno invece bei momenti di affettività con la persona che amate. Scorpione, la visione fiduciosa del futuro cede il passo a un'impalpabile sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo. Per quanto riguarda l'amore, si prevede una confusione emotiva. Sagittario, potrebbe esserci un po' di maretta nella vostra sfera sentimentale, soprattutto se avete un partner fisso. Sarete un po' più irrequieti per quanto riguarda le attività quotidiane. Vi conviene darvi una calmata o la persona amata se la prenderà. Capricorno, non avete difficoltà nel creare contatti, adattandovi con disinvoltura ad ogni situazione. Tuttavia, sappiate essere anche spettatori, oltre che attori, nel grande teatro dei rapporti sociali. Per quanto riguarda l'amore, tutto bene con il partner. Acquario, comportamenti un po' contraddittori minacciano la vostra credibilità e mettono a dura prova la capacità di sopportazione di chi vi è accanto. cercate di essere più flessibili. In amore una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità. Pesci, con tanta voglia di divertirvi tenderete ad essere un po' insofferenti se dovrete fare qualcosa che non soddisfa la vostra curiosità. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e i single potrebbero avere una serata davvero speciale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata. Business
2: Radio Puglia.

Questa mattina, mentre percorrevo la strada, insomma, per raggiungere Radio Puglia da Monopoli verso, anzi da Cristo Re, caro Teo, perché io vivo a Cristo Re, forse questo ti è sfuggito, vabbè, ma lo imparerai bene. Dunque, la mia auto segnava 31 gradi e non erano ancora le 9 del mattino, qui fa molto caldo. Il calore, mucho calor, è uno degli argomenti di cui parleremo questa mattina, ma soprattutto io vorrei parlare con i nostri ascoltatori di quelli che sono i rimedi per combattere il caldo. Però a me interessa sapere, proprio conoscere i vostri rimedi, quelli casalinghi, i rimedi della nonna, no? Tra l'altro parleremo anche delle conseguenze del caldo, perché non ci crederai, ma ci sono delle conseguenze importanti, pare che insomma ci si innervosisca più facilmente, poi lo vediamo. Parleremo anche di una bella storia, quella di Rachele, del piccolo Gesumino, che è una storia insomma che sta girando tutta l'Italia, la nascita del piccolo Gesumino, ne parliamo dopo. Parleremo del premio Tenco e inoltre, come tutti i giorni in cui io sono presente a Radio Puglia, do una ricetta mia personale, caro Teo, hai visto? Quindi ci mettiamo alle prese in cucina. Oggi vi do la ricetta del sorbetto al limone da fare senza gelateria. Ovviamente questo durante il corso della mattinata. Questa è una bella combinazione. Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Puglia, sono Maria Laura da Palise. Saluto tutte le mie zie, Terry, Francesca, anche se sta accanto a me, Laura e mia mamma Faia. Ciao, un bacio.
1: Radio Puglia

Samurai J qui su Radio Puglia. Sono le 9.54, dicevamo, fa molto molto caldo, ragazzi, vi sentite bollenti anche voi. Cominciamo con i nostri saluti. Devo salutare il gruppo Borraccia, in particolare la fantastica responsabile Laura. Un saluto anche a Vincenzo che ci scrive da Paolo, da Palo del Colle, e per Luca e Sara una dedica speciale che arriva da mamma Antonella che ci scrive da Putignano, dice: non potevo desiderare dei figli migliori. Un saluto anche a Luana e un saluto a Claudia da parte di Samuele. Poi c'è Lucia che ci scrive da Bari per salutare il suo Kinder Bueno, e Giuseppe che invece ci ha appena chiamati da Palo del Colle. Buongiorno a tutti voi ragazzi, io vi ricordo il nostro numero 333-166-5757 per interagire con Radio Puglia qui a Spazio Mattina. Arriva lui, Sal Da Vinci, con la sua

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!
4: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Meraviglioso!
12: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
10: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera! E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a Mercato Libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

si deve abituare questo piccino. La testa gira, è vero, è una, insomma, delle conseguenze del caldo. Quando fa molto caldo, una delle conseguenze può essere quella. Allora, ragazzi, attenzione, perché ci sono, insomma, delle indicazioni che dobbiamo assolutamente seguire. Le conosciamo bene, ma non fa male ripetere: bere molta acqua, fare dei pasti leggeri, vestirsi anche in maniera, insomma, con abbigliamento adeguato, quindi niente roba pesante, insomma, belli leggeri leggeri, freschi freschi. Anzi, mi viene di dire, ragazzi, spogliatevi, spogliamoci e facciamo anche delle uscite mirate. Quindi, se proprio dobbiamo uscire, cerchiamo di evitare di farlo nelle ore centrali del giorno, quindi dalle 11 perlomeno alle 16. Diversamente, se proprio dobbiamo farlo, cerchiamo di proteggerci, quindi con delle creme solari sicuramente, ma anche ad esempio con un cappellino o degli occhiali da sole. C'è un'altra cosa però, ragazzi, che proprio mi incuriosisce relativa al caldo. Quando fa molto caldo, caro Teo, sai cosa succede? Si litiga più facilmente, quindi, e sì, c'è proprio una spiegazione scientifica. Proprio diversi studi confermano che le temperature elevate aumentano i livelli di stress, stanchezza e irritabilità. Questo stato di disagio riduce quindi la pazienza e l'autocontrollo, rendendo le persone più impulsive e inclini a discutere anche per motivi futili. Ma io voglio sapere, ragazzi, è vero? Voi litigate di più? Vi siete

dicevamo, tra i rimedi per il caldo, per sconfiggere il caldo, sicuramente c'è quello di buttarsi a mare o buttarsi in vasca, in piscina, dove ci pare, perché questa mattina qui a Radio Puglia stiamo parlando di questo, ma soprattutto io ho bisogno di sapere se voi, da voi attraverso il 333-166-5757, voi state litigando di più a causa del caldo perché innervosisce?

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.

0: prosciutto oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: ghiacciolo, va, qualcosa di ghiacciato che vi rinfresca, forza e coraggio. E a proposito di questo, perché noi stamattina stiamo parlando per l'appunto di caldo, io vi ho chiesto di farci sapere attraverso il 333-166-5757 se grazie al caldo state litigando di più. C'è Antonio che mi scrive da Bitonto, dice: Rosangela, io litigo a prescindere dal caldo, per cui non ci faccio caso, hai ragione. Invece dice Rosa: ecco spiegato il motivo per il quale nell'ultimo mese ho litigato con mio figlio e due amici, e questo mi rende molto triste.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Ragazzi, ma in realtà vi darò la ricetta del sorbetto al limone. Dai, siamo là, tra l'altro, senza l'utilizzo della gelatiera, per cui molto pratico da fare in casa. Tutto questo avverrà alle 10:45, per cui restate fermi là, cominciate a prendere carta e penna, perché daremo spazio alla ricetta di Rosangela, ma non solo, durante la mattinata anche spazio ai compleanni di questo 30 giugno.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: piacciono da impazzire. Questa è una di quelle che mi piace in particolar modo, è la novità musicale di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, qui su Radio Puglia. Lei è invece Gaia con Bossa Nostra.
1: Radio Puglia,

0: Rosanna, scusa per il disturbo, ti voglio dire che ti voglio tanto bene bene, ma proprio bene, un sacco, ti voglio bene. Ciao.
1: Amore mio, ma lui è il mio Benedetto, è uno dei bimbi che io seguo con il dopo scuola. Sono contenta, vuol dire

Dal Virboi dice: io non mi arrabbio con nessuno perché purtroppo sono sola, non mi posso arrabbiare con nessuno. Un abbraccio a te, Vita. Ci siamo noi di Radio Puglia a farti compagnia, tesoro. Resta sintonizzata qui.

0: nascondere dietro gli occhiali.
1: Avevo voglia di dirtelo, dice. Beh, io avevo voglia di sentirlo questo messaggio, Benny, grazie. Mi ha riempito il cuore di gioia, perché vi devo rivelare, sarà causa il caldo, però anche a me è capitato in questo ultimo periodo

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Spazio Mattina.
1: Spazio Mattina.
2: E ci siamo al momento della ricetta, ragazzi, perché abbiamo detto ci dobbiamo rinfrescare, quindi abbiamo bisogno di qualcosa di fresco. Oggi vi do la ricetta per l'appunto di questo, insomma, questa che è un sorbetto al limone, ecco, non mi finiva. Allora, cominciamo con gli ingredienti: 220 grammi di succo di limone, una scorza, la scorza di un limone, ovviamente preferibilmente biologico, 300 g di acqua, 200 g di zucchero e un albume. Ragazzi, io vi raccomando di cominciare a scrivere, perché poi la cosa importante di questa ricetta ovviamente è il procedimento. Ma poi, se me lo chiedete su WhatsApp, è un po' di difficoltà a scriverlo per tutti, per cui io comincio, prestate attenzione al procedimento. Come vi ho detto, non c'è bisogno della gelatiera, per cui dovete per prima cosa porre in frigo una ciotola d'acciaio. Io la metto proprio nel freezer a raffreddarsi bene per il tempo che riterete necessario. In un pentolino mettete l'acqua, lo zucchero e la scorza. Ovviamente la scorza dovete tagliarla senza prendere la parte bianca. Fate bollire per 5 minuti. Non dovete fare caramellare, attenzione. Dopodiché fate raffreddare e versate questo liquido nella ciotola fredda, filtrandolo con un colino. Ovviamente, ragazzi, specifico, dovete prima farlo raffreddare a temperatura ambiente. Incorporate dopo un albume che avete precedentemente montato a neve e mescolate con una frusta, riponendo in freezer. Spiego bene: ogni mezz'ora tirate fuori la ciotola e la mescolate con la frusta, poi la riponete nel freezer. Questa operazione dovete farla per circa 5-6 volte. Dopodiché coprite la vostra ciotola con la pellicola e la lasciate rassodare per almeno 24 ore nel freezer. Ovviamente dopodiché potete servire il vostro sorbetto al limone di Rosangela con accompagnato qualche fogliolina di menta. Ti piace, Teo? Che dici?
3: Molto,
2: hai visto?
3: Proverò.
2: Che gusto, ragazzi! Poi, come sempre, mi raccomando, fatemi sapere.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
7: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: un'altra bella combo, devo dire, di questa estate 2026, che è nel pieno, perché oggi siamo al 30 di giugno ed è il compleanno di un nostro amico che in linea si chiama Antonio. Buongiorno, benvenuto su Radio Puglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Tanti auguri.
1: Grazie mille, infinite, e a tutti gli amici che mi hanno fatto gli auguri e le persone che io conosco.
0: Oh, che bravo!
1: Sono veramente orgoglioso e voglio ringraziare Maurizio Di Bari, perché indipendentemente è il responsabile di Radio Puglia, ma come persona è una persona veramente squisita e molto rispettosa nei confronti degli altri.
0: Aspetta,
1: veramente bravo.
0: Aspetta che accendo i violini, eh?
1: Vabbè?
0: Ma no, niente, era una battuta, dicevo, attacco con i violini. Si trova in vacanza Maurizio, ci ha abbandonati, sta bello spaparanzato al sole, me lo immagino lì tutto abbronzatissimo. Vabbè, a breve in questi giorni lo chiamiamo, gli facciamo una sorpresa in diretta. Allora Antonio, io ho tanti auguri per te da parte
1: Grazie.
0: Di tuo figlio Anthony e da tutta la tua famiglia.
1: Sono molto fiero di avere dei figli, sia Anthony che Angela, la mia famiglia e tutti gli amici che conosco. Grazie.
0: Perfetto. Un bacione da tutti noi di Radio Puglia, continua ad ascoltarci.
1: Grazie.
0: Ciao Antonio, ancora
1: grazie,
0: auguri. Ciao.
1: Grazie, arrivederci. Grazie.
0: E abbiamo anche un altro festeggiato in linea. Dico bene, Teo? C'è l'altro festeggiato, e Visi. Buongiorno Visi, benvenuto su Radio Puglia e tanti tanti cari auguri di buon compleanno.
2: Buongiorno.
0: Auguri caro.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Dicelo in albanese. Faleminderit. Si dice così, dico bene.
2: Faleminderit sumo.
0: Ecco, hai visto? Faleminderit, io conosco
2: l'albanese. Grazie a chi mi ha fatto gli auguri, grazie a tutti voi.
0: Te lo dico subito, caro Visi, ci ha contattato questa mattina la tua squadra, la squadra di Yuri, da parte di Angelo, Giacomo, Diamante, Daniele, Albi e il responsabile Yuri. Ti fanno tanti auguri.
2: Grazie a tutti.
0: Tu hai offerto la colazione stamattina?
2: Sì, dobbiamo festeggiare.
0: Ecco, bravo. Beh, se vuoi altri invitati, noi siamo a disposizione. Qui ci sono due, una ragazza e un ragazzo,
2: certo,
0: possono venire alla tua
2: certo.
0: festa. Tanti baci,
2: Visi. Più ti divertiamo.
0: Bravo, sono d'accordo con te. Tanti baci e tanti auguri da tutta Radio Puglia.
2: Grazie mille. Buongiorno.

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Voglio cioccolato, fior di latte. Doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: data di questo 30 giugno. Ciao Enza, buongiorno, benvenuta su Radio Puglia e tanti auguri. Enza, ci sei?
1: Ciao.
0: Buon compleanno, sì. Cara, non essere timida.
1: Grazie.
0: Tanti
1: grazie.
0: Auguri. Quante primavere sono?
1: 47.
0: Ah, beh, insomma, una bella cifra. Ci portiamo verso i 50. Enza, io ti faccio tanti auguri dal tuo papà Provolone, e a me fa specie chiamarlo così, la tua mamma Gianni e tuo fratello Gino, se ho capito bene.
1: Nino,
0: ok. C'era un vocale, quindi effettivamente non si capiva molto bene. Tanti auguri ovviamente anche da tutti noi di Radio Puglia, Enza.
1: Grazie mille, un bacione a tutti.
0: Ciao, un bacio anche da parte nostra.

0: meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: A Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

alle 4 di notte, alle 4 di notte, perché effettivamente andare di giorno fa molto caldo, ragazzi, quindi potrebbe essere una soluzione. Silvia mi scrive: buongiorno, con la vostra compagnia pensiamo meno al caldo. Un saluto ad Angela di San Michele e la cucciola Daphne. Un saluto anche dalla squadra delle ciliegie e un bacio alla nostra amica Anna che ci scrive da Monopoli. A Carmela ed Emilio di Castellana Grotte un saluto arriva invece da Francesca Cisternino, sempre di Castellana, dedicandogli questa canzone, perché l'amicizia, ragazzi, è una delle cose più belle che esistono al mondo. Laura Pausini, un amico, è così.

raga, vi devo dire la verità, questo è il mio parere. Scherzo, ovviamente scherzo. Sono le 11.43, state pensando a cosa dovete cucinare oggi? Noi sì, no, tu che pensi, Teo? Mica c'ha quei problemi tu, io ce li ho i problemi, sei io che cucino qua. Intanto noi andiamo in pubblicità, voi restate lì.

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
8: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Ti svegli col mal di schiena?

0: materasso che vuoi tu.
1: Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Uno stato d'animo.

0: festa?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: croccante, zingarello.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trovi.
6: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Che devi chiamare quando stai male, voglio dire, non si può che chiamare quello, oppure un amico, una persona a cui si vuole bene, insomma un supporto. Questo è Porno, bambole di pezza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il cambiamento delle regole per il concerto evento di Ultimo a Roma. Proprio di fronte a un'ondata di caldo senza precedenti, l'organizzazione risponde con misure straordinarie per garantire ovviamente l'incolumità e il comfort delle 250.000 persone attese proprio per il 4 luglio. Cade lo storico divieto di introdurre liquidi e contenitori, via libera a bottigliette d'acqua e borracce non metalliche ovviamente, con la garanzia di poter usufruire di punti di ricarica idrica completamente gratuiti proprio all'interno dell'area dello show. Beh, mi sembra il minimo, ragazzi, visto il caldo, visto insomma quello che ci aspetterà, che ci sarà il concerto. 250.000 persone.

Prima canzone di Joliet e noi è a questa una stellina che vogliamo dedicare questo momento. Lui si chiama Gesumino, è un piccolo bimbo nato qualche giorno fa, esattamente domenica 28 giugno, ed è nato, la particolarità insomma della nascita di questo bambino è il fatto che è nato nel nuovo ospedale Monopoli Fasano, costruito lì dove era cresciuta la sua mamma, fra non poche peripezie perché fu necessario all'epoca abbattere la casa di Rachele, così si chiama la mamma di Gesumino, che lei abbandonò ovviamente fra le lacrime anche di tutta la sua famiglia. Bene, oggi lì in quello stesso posto Rachele ha messo al mondo il dolcissimo Gesumino. Auguri a lei, al piccolo e anche a papà Nico.

0: noi a modo nostro abbiamo fatto gli auguri al piccolo Gesumino e ci prepariamo all'evento di stasera, ai sedicesimi di finale, dico bene Teo?
1: Esattamente.
0: Dei mondiali di calcio, perché lui mi ha informata, capito? Allora alle 19 e alle 23 Costa d'Avorio Norvegia e Francia e Svezia.

0: Maria, Salvatore, Rebecca, Silvia, Marino, Elisa e Katia. Dico bene, noi abbiamo provato a chiamarti ma non ci hai risposto, per cui, come si dice al paese mio, sai come si dice, Teo, ti insegno un po' di cose, la saggezza dell'età adulta.
1: Ti ringrazio.
0: No? Ecco, bravo. Porta chiusa, visita fatta, è un modo di dire. Bene ragazzi, si conclude qui Spazio Mattina in compagnia di Rosangela, Teo, ma noi torniamo ovviamente. Vi lascio a questo pomeriggio, vi ricordo che c'è alle 15 pomeriggio on air con la conduzione di Arianna, alle 18 arriva Danny con Apollo 18. Io sarò con voi qui nuovamente giovedì mattina, fatevi trovare. Tanti baci da Teo e Rosangela.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
7: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 24 77. Seguici sui social.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
2: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
1: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
3: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint, giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Sole caldo intenso sulla Puglia Basilicata, anche se non mancheranno sia oggi ma anche domani temporali pomeridiani lungo l'Appennino centro-meridionale, quindi anche le zone montuose di Basilicata e le aree più interne pugliesi, locali temporali di calore. Altrove sole e tanto caldo, sulla Puglia massime abbondantemente al di sopra dei 32-33 gradi con picchi di 38-39 gradi sul Foggiano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
5: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
3: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albagiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e

0: L'almanacco del giorno. Martedì 30 giugno 2026. È il 181esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Ernesto.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 30 giugno del 1908, a Tunguska, in Siberia, un'enorme esplosione devasta 2150 km quadrati di foresta. L'evento di Tunguska rimane ancora incerto. Secondo l'ipotesi più accreditata, si trattò di un grande meteorite o di una cometa. L'esplosione, avvenuta a un'altitudine di circa 5-10 km dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 km di distanza. È il più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente in prossimità della Terra. Si ritiene, in base ai dati raccolti, che la potenza dell'esplosione sia stata compresa tra i 10 e i 15 megatoni, equivalente a circa 1000 bombe di Hiroshima. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla causa dell'evento, molte delle quali fantascientifiche e prive di evidenze. Si è parlato del passaggio di un piccolo buco nero fino ad arrivare a un'origine aliena dell'esplosione.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 30 giugno ricordiamo Mike Tyson, Ralph Schumacher, Michael Phelps.
2: Le frasi del cinema.
0: Non può piovere per sempre. Dal film Il Corvo.
2: Proverbio del giorno.
1: La bocca è la porta della disgrazia. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un pizzico di intuizione può darvi grande vantaggio. Sensibili e percettivi, riuscirete a prevedere le mosse dei vostri interlocutori. Parliamo di vita privata, dell'amore. Avete organizzato tutto nel minimo dettaglio. Ora dovrete solo evitare di non tardare all'appuntamento. Toro, siete molto presi da certe questioni familiari che richiedono il vostro impegno in prima persona. Senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. Gemelli, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. Accettate però la collaborazione di un collega, potrebbe essere molto importante. Cancro, tenderete a trascurare le amicizie di vecchia data per coltivare quelle più recenti. Ne vale la pena? Che siate soli o in coppia, gli astri fanno ben sperare in un lieto fine, ma occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza. Leone, un amico vi ha deluso agendo in modo sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni disguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Vergine, potreste raccogliere i frutti di un'iniziativa che portate avanti da un po' di tempo. Vi mostrerete intelligentissimi e non si farà fatica a riconoscere il vostro valore. Nel tempo libero, tutto bene per quanto riguarda la sfera affettiva. Non mancheranno anche gli svaghi e gli incontri con gli amici. Bilancia, potreste avere qualche dissidio con un parente che pretende da voi qualcosa che non ritenete dobbiate dargli. Fate valere i vostri diritti. Ci saranno invece bei momenti di affettività con la persona che amate. Scorpione, la visione fiduciosa del futuro cede il passo a un'impalpabile sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo. Per quanto riguarda l'amore, si prevede una confusione emotiva. Sagittario, potrebbe esserci un po' di maretta nella vostra sfera sentimentale, soprattutto se avete un partner fisso. Sarete un po' più irrequieti per quanto riguarda le attività quotidiane. Vi conviene darvi una calmata o la persona amata se la prenderà. Capricorno, non avete difficoltà nel creare contatti, adattandovi con disinvoltura ad ogni situazione. Tuttavia, sappiate essere anche spettatori, oltre che attori, nel grande teatro dei rapporti sociali. Per quanto riguarda l'amore, tutto bene con il partner. Acquario, comportamenti un po' contraddittori minacciano la vostra credibilità e mettono a dura prova la capacità di sopportazione di chi vi è accanto. Cercate di essere più flessibili. In amore una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità. Pesci, con tanta voglia di divertirvi tenderete ad essere un po' insofferenti se dovrete fare qualcosa che non soddisfa la vostra curiosità. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e i single potrebbero avere una serata davvero speciale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buona giornata.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
7: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera 4 luglio. Non mancare!
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: festa?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
13: Radio Puglia News.
14: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove una team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Radio Puglia, meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia.
0: Sole caldo intenso sulla Puglia Basilicata, anche se non mancheranno sia oggi ma anche domani temporali pomeridiani lungo l'Appennino centro-meridionale, quindi anche le zone montuose di Basilicata e le aree più interne pugliesi, locali temporali di calore. Altrove sole e tanto caldo, sulla Puglia massime abbondantemente al di sopra dei 32-33 gradi con picchi di 38-39 gradi sul Foggiano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
7: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: un'altra per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: aperta per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo

0: efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Con Versano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

0: Almanacco del giorno. Martedì 30 giugno 2026. È il 181esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Ernesto.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 30 giugno del 1908, a Tunguska, in Siberia, un'enorme esplosione devasta 2150 km quadrati di foresta. L'evento di Tunguska rimane ancora incerto. Secondo l'ipotesi più accreditata, si trattò di un grande meteorite o di una cometa. L'esplosione, avvenuta a un'altitudine di circa 5-10 km dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 km.

0: metri di distanza. È il più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente in prossimità della Terra. Si ritiene, in base ai dati raccolti, che la potenza dell'esplosione sia stata compresa tra i 10 e i 15 megatoni, equivalente a circa 1000 bombe di Hiroshima. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla causa dell'evento, molte delle quali fantascientifiche e prive di evidenze. Si è parlato del passaggio di un piccolo buco nero fino ad arrivare a un'origine aliena dell'esplosione.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 30 giugno ricordiamo Mike Tyson, Ralph Schumacher, Michael Phelps.
1: Le frasi del cinema.
0: Non può piovere per sempre. Dal film Il Corvo.
1: Proverbio del giorno.
2: La bocca è la porta della disgrazia. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Chi trova Banco Metalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.

0: Azione creativa.
1: Quando qualcuno ti capisce davvero, senza chiederti di essere diverso, smetti di vivere come se avessi qualcosa da correggere. Ti rendi conto che non eri sbagliato, eri solo in attesa di trovare qualcuno capace di parlare la tua stessa lingua emotiva. Oggi iniziamo con questa bellissima frase detta da Max Pezzali. Ed è proprio con Il mondo insieme a te che iniziamo questo pomeriggio nerd insieme. Buon pomeriggio, io sono Arianna.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors, San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.
1: 15 e 22 di questo martedì 30 giugno. Sono passati 20 minuti circa dall'inizio del nostro pomeriggio neri insieme. Io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 18. 30 giugno, quindi l'ultimo pomeriggio neri insieme di giugno. Poi diamo il via a luglio, l'estate nel pieno. Siamo carichi, siamo pronti e siamo anche sudati, ecco, perché quello non manca mai. Oggi finalmente un po' di fresco. Ieri è stata una giornata veramente terribile, quindi come state oggi? Spero che stiate meglio, io per fortuna sì. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333 166

0: Ecco, io invece volevo capire esattamente che cosa sta succedendo in Italia. Perché ragazzi, cioè, non so se avete guardato fuori dalla finestra o avete dato un'occhiata alle notizie, ma qui siamo, cioè, letteralmente spaccati in due. L'Italia è spaccata in due perché c'è la parte nord che sta soffrendo il freddo, le temperature basse, la pioggia, la grandine, i temporali, non so che cosa sta succedendo. E invece il centro-sud, che ha addirittura 25 città in bollino rosso. Temperature che stanno arrivando, stanno sfiorando i 36 gradi, l'aria condizionata che sta impazzendo. Quindi, che sta succedendo? Cosa sta succedendo in Italia? Ma soprattutto, voi, in quale parte dell'Italia siete adesso? Siete nella zona fresca o nella zona torbida, quella che vi sta facendo soffocare? Fatemelo sapere al 333-166-5757. Piccola pausa pubblicitaria e torniamo prestissimo da voi.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese

0: chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
7: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: novità musicale di Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Poco fa ho chiesto in quale parte dell'Italia siete, dato che l'Italia a quanto pare in questi giorni è divisa in due parti, sembra un'altra nazione, sembra di stare in due nazioni diverse, perché c'è il nord che sta lottando tra virgolette contro i temporali, la grandine e tutte le intemperie più assurde, e il sud che invece sta soffrendo tantissimo, è il caldo. E infatti ci arriva un messaggio vocale da una nostra amica.
1: Arianna, buon pomeriggio. Volevo dirti che noi siamo in un forno crematorio. Fa caldo, aiuto! Buona giornata.
0: Giuliana, grazie per il tuo feedback, un bacio a te e mi raccomando, respira più che puoi. Ecco, Giuliana sicuramente sarà nel sud dell'Italia, sia a giudicare dall'accento che da quello che ci ha detto, perché effettivamente nel centro-sud è caldo, è proprio caldo.

0: Arianna, io sono in Puglia e fa caldissimo. Un bacio da Eligio a Radio Puglia.
1: Ecco, Eligio è un altro che sta sicuramente soffrendo il caldo. Ciao Eligio, un po' di solidarietà per questa giornata calda, per queste giornate calde. E poi ci ha risposto Giuliana.
2: Bellissimo Arianna, fa troppo caldo e quello è il problema, non si riesce a respirare. Ciao, un bacio e un abbraccio anche a te.
1: Capisco benissimo Giuliana, perché per esempio io ieri ho sofferto tantissimo. Oggi questo venticello ci sta facendo respirare un po', però guardate, dal nord ci arriva un messaggio da Marco da Torino che dice: ragazzi, qui altro che estate, stanotte è venuto giù il mondo con una grandinata pazzesca che sembrava l'apocalisse. Adesso ci sono 20 gradi, piovigina, e io ho dovuto rimettere la felpa per venire in ufficio. Mandateci un po' di sole dal sud, vi prego. Ecco, facciamo il possibile Marco, però mi sa che ce lo teniamo caro caro questo sole prima che si scateni l'inferno anche qui.

0: pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

d'amore. E ci arriva un altro messaggio dal sud infuocato. Ci scrive Valentina da Bari e dice che lì ci sono 39 gradi all'ombra. L'asfalto si sta sciogliendo e lo schermo del suo telefono scotta. Non ce la fa più all'aria condizionata da stamattina. Sta andando in tilt. Valentina, ti mandiamo un abbraccio con tanto ghiaccio, ecco, speriamo di rinfrescarti un po'. Intanto arriva una novità musicale di Dito nella Piaga, Businessman.

0: novità musicale di Fresh da Dio. Ed è arrivato il momento della frase, perché ho deciso da qualche settimana di regalarvi una frase all'ora. Mi piacciono sia quelle motivazionali, sia quelle che danno un po' di energia, ecco. Quella di oggi, la seconda di oggi è: non sempre le nuvole offuscano il cielo, a volte lo illuminano. Elsa Morante.
1: Radio Puglia.
0: E arrivano Taranai e Annalisa con Storie Brevi.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Lana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 490 95-2906.
4: Un mondo avanti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

numero di Cesare Cremonini, mandiamo un grande, grande in bocca al lupo a chi non ha ancora terminato gli esami di Stato, quindi manca pochissimo, ma sicuramente staranno per finire, e mandiamo un grandissimo abbraccio a chi invece ha terminato ed è libero di godersi l'estate. Ecco, appunto, vi auguro di poter girare il mondo.

8. Vito, c'è un saluto per te da parte del tuo amico Paolo e dice che ti dà appuntamento al solito bar alle 18. Se anche tu vuoi mandare un messaggio a qualcuno, fare una dedica o semplicemente scherzare o dire qualsiasi cosa ad una persona a te cara, il nostro numero WhatsApp è 333 166 5757.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

colore che bisognerebbe sempre evitare di indossare in estate. Quel colore che ci fa sentir caldo solo a guardarlo. Ce n'è uno nel vostro armadio? Qual è quello che voi evitereste? Fatemelo sapere al 333-166-5757, perché io poi vi svelerò qual è davvero il colore da evitare d'estate.

0: Arianna, sicuramente il nero, perché in estate col nero fa caldissimo. È vero che il nero snella a molte persone dalla linea, però il nero d'estate fa caldissimo. Pensa Arianna, io quando vedo i vecchini vestiti di nero in estate, col costume, la giacca, dico madonna come fanno col caldo? Non vorrei essere nei loro panni.
1: Già, poverini loro, non li invidiamo per niente. Quindi qual è questo colore che bisognerebbe evitare d'estate? Vediamo che Enzo da Modugno che cosa ci dice.
2: Arianna, il colore, il marrò, quello con l'accento sulla O, il marrò.
1: Con l'accento sulla O, mi raccomando.
3: Buon pomeriggio, il nero lo odio io anche d'inverno lo odio il nero.
1: Ecco, Anna dice il nero, Egidio dice il nero. Invece Enzo dice il marrò. Quindi qual è questo colore da evitare d'estate? Secondo voi qual è? Secondo i nostri amici nero e marrone prendono il sopravvento. Invece voi? Io ve lo dirò più tardi e quindi ve lo farò sapere qual è. Ve lo dico

0: 333-1665757. Dimmelo tu.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.

0: Trazione creativa.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Buonasera a tutti, Cora di evitare il giallo. Si attaccano le zanzare addosso. Evitatelo.
1: Ecco, il nostro amico ci dice il giallo, poi ci arriva un messaggio da Giuseppe che dice: Google dice verde scuro. E allora chi avrà ragione? Quale sarà questo colore da evitare d'estate? Quello che ci permette di sentire meno caldo, perché comunque il caldo lo sentiamo sempre, però c'è un colore in particolar modo che andrebbe evitato se soffriamo particolarmente il caldo. Ci hanno detto il marrone, il nero, il verde scuro, il giallo. Ma quale sarà questo colore? Secondo te al 333-166-5757? Io tra poco vi svelerò qual è davvero quel colore da evitare.

0: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: la pietra per me.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Lady Gaga. E intanto è arrivato il momento di rivelarvi qual è quel colore che dovremmo proprio evitare di indossare d'estate. Ci è arrivato un altro messaggio da una nostra amica che si chiama Grazia e che ci dice il grigio. Ti dico che Grazia si è avvicinata, però non è proprio la risposta corretta. Tra le risposte che ci sono arrivate, soltanto uno ha indovinato. O meglio, gli altri ci sono andati vicino, ma l'unico che ha indovinato è il nostro amico che ha detto il verde scuro. Sì, perché sembrerà assurdo, perché tutti pensiamo al nero, anche io. Se mi dicessero qual è il colore che non dovresti indossare d'estate, io distinto risponderei il nero. E invece no, perché uno studio scientifico condotto dall'Istituto Nazionale per gli Studi Ambientali giapponese ha dimostrato l'impatto dei colori sotto il sole, esponendo diverse polo a oltre 30 gradi, diverse colorazioni di polo, e la classifica è stata questa. Al primo posto il colore da evitare in assoluto è il verde scuro, perché ha registrato un tasso di assorbimento dei raggi infrarossi dell'87%, superando addirittura il nero, che però è ovviamente al secondo posto, perché comunque il nero è... Si sente addosso quando fa caldo, quindi nero al secondo posto con l'86% di assorbimento. Arrivano questi capi, il verde scuro e il nero, a superare i 45 gradi sulla superficie del tessuto. Al terzo posto il grigio scuro e il blu navy. Anche loro fanno parte dei forni portatili. E invece... devo contraddire il nostro amico Domenico, che ha detto che il giallo attira le zanzare. Ok, forse il giallo attirerà anche le zanzare, ma è sicuramente tra i colori consigliati per essere più freschi. Il bianco e il giallo sono i colori per sentirsi più freschi, sono quelli che attirano meno il calore. Quindi, da bannare completamente d'estate il verde scuro, io sappiate che sono triste perché mi piace tantissimo come colore, il nero al secondo posto, e quindi quello che dobbiamo fare è vestirci assolutamente di bianco o di giallo e tutti quei colori chiari che attirano meno i raggi solari.

0: voi, di che colore siete vestiti oggi? State sfidando le leggi della fisica? Come siete vestiti? Qual è il colore di oggi? Al 333-166-5757.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, 3 giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
6: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

4 è arrivato il momento di regalarvi un'altra frase di oggi. La musica è come la vita, si può fare solo in un modo: insieme. Lui è Ezio Bosso.

che sente tanto tanto caldo e quindi d'estate tendo ad evitarlo, però è risaputo che il nero è sempre il nero, potrà anche far caldo, ma la raffinatezza e l'eleganza del nero non ha eguali.

0: Adesso faccio un piccolo giochino con voi. Vi mando un messaggio vocale in diretta. Vediamo se lo riconoscete. Vediamo se indovinate chi è.
1: Ciao Arianna, mi fai ascoltare Luca Schetti? Ti vedo più tardi.
0: Beh, vi dico solo che a questo nostro ascoltatore non potevo proprio dire di no. Chi sarà? Chi sarà?

0: Ti vedo.
1: Maurizio di Bari, lui.
2: Ci avete scritto in tanti, qualcuno ha indovinato, qualcuno no, ma Eligio ha sicuramente indovinato, è proprio lui, è Maurizio, gli mandiamo un bacio grande, ciao Mauri! Pubblicità adesso su Radio Puglia.
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
12: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
13: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

Tropico con qua, chiamami quando la magia finisce. E arriva Bossa Nostra di Gaia. 17:20, ultima mezz'ora abbondante insieme di questo pomeriggio on air in compagnia di

0: Italia. E se dalle 18 che termina Pomeriggio Nero non sapete che fare, io vi consiglio assolutamente di restare in nostra compagnia, perché alle 18 arriva Danny con Apollo 18.
1: Radio Puglia dipinge la tua estate.

Questo si dica così e saluta anche tutta la combriccola. Mi dice che stanno lavorando all'uva. Ah, poverini, chissà quanto fa caldo. Spero per voi che abbiate finito o quasi, perché con questo caldo, la testa gira.

0: Capurso, suo fratello Giuseppe U Toscan. Loro stanno per concludere il loro turno lavorativo alle 18, terminano anche loro, così come termina il nostro pomeriggio Ner insieme, per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Pubblicità.
1: Radio Puglia.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto stabile su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di mercoledì prevarrà il sole inizialmente su entrambe le regioni. Poi nella seconda parte del giorno transiterà una veloce perturbazione che porterà dei fenomeni specialmente sulla Basilicata, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne in generale su entrambe le regioni saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

33, ultimi 15 minuti insieme di questo ultimo pomeriggio on air di giugno in compagnia di Arianna. Nel senso che giugno è finito e poi arrivano i pomeriggi on air di luglio. Quindi avete solo pochissimi minuti per fare la vostra dedica speciale a qualcuno, per mandare un messaggio ad una persona a voi cara o semplicemente per scherzare con qualcuno all'ascolto al 333 166 5757.

0: Radio Puglia. Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

detto che questi sono gli ultimi minuti per fare una dedica speciale a qualcuno o per salutare una persona. E quindi ci hanno scritto degli amici di Riccardo Sabatelli. Riccardo, Fabio, Mattia e Piero ci tengono a farti tanti tanti auguri per il tuo primo mese di fidanzamento. Beh, in bocca al lupo per tutto, Riccardo, auguri da tutti noi di Radio Pulita.

0: con la frase di un cantautore performer pugliese nato a Mesagna in provincia di Bari. Lui è Ignazio Deg e il suo nuovo singolo, che è uscito il 22 maggio, si chiama Song Orango Dance. E lui dice: ci sono luoghi che non hanno bisogno di essere inventati, esistono già, respirano piano, aspettano soltanto qualcuno che li guardi davvero. E forse è proprio così che è nato questo suo nuovo singolo. E lui ha un saluto speciale per noi e poi vi facciamo ascoltare il suo brano. Quindi Ignazio Deg con Song Orango Dance.
1: Ciao ragazzi, sono Ignazio Deg ed è uscito il mio nuovo singolo per l'estate 2026. Si chiama Song Orango Dance. Mi raccomando, ascoltatela e ballatela. Qui ovviamente su Radio Puglia. Ciao da Ignazio Deg, un bacio.

0: quindi un pugliese doc, vi saluto e questo pomeriggio ner si conclude. Vi ricordo che questo è l'ultimo di giugno, è finito giugno, poi arriveranno i pomeriggi on air di luglio. Ci prepariamo al caldo, anzi siamo già pronti al caldo, però quello non manca mai. Io vi ringrazio per questo pomeriggio, mi raccomando, vi ricordo che il colore da evitare di indossare è il verde scuro, a differenza di quello che tutti pensiamo, cioè che sia il nero. Quindi se vogliamo cercare di limitare il caldo, almeno attraverso gli indumenti, niente verde scuro, niente nero, niente blu, niente grigio, ma bianco e giallo. Chissà, vediamo se questo può aiutarci, oltre poi a tutte le varie cose che ci possono aiutare a rinfrescarci e durante la giornata, quelle anche magari che so, un po' di ghiaccio sui polsi, vediamo che cosa si può fare, vediamo se avete l'acqua termale, se avete altre soluzioni. Ne abbiamo parlato in questi giorni, però oggi pomeriggio abbiamo parlato in particolare dei colori da utilizzare addosso, quindi degli indumenti da utilizzare, in che colori utilizzarli. Quindi tutti in bianco e giallo, buona serata a tutti, grazie da Arianna, io sarò ancora in vostra compagnia in pomeriggio on air giovedì, sempre dalle 15 alle 18. Adesso arriva Danny con Apollo 18 e eccolo, è qui, è arrivato. è pronto, ci siamo. Un bacio a tutti, grazie da Arianna e buona serata.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
2: Radio Puglia.

0: Giuseppe.
1: Dimmi.
0: Come va?
1: Tutto bene, sai tu?
0: Non ci possiamo.
1: Mi fa piacere che stai bene.
0: Non ci possiamo lamentare.
1: Non ti sento, grida.
0: Non ci possiamo lamentare. A te fa freddo?
1: Bene.
0: Fa freddo? Oggi fa freddo?
1: No, oggi c'è un sole. Spacca le pietre.
0: Ok. Pensavo facesse freddo. Va bene. Ci sentiamo.
1: Ok, come vuoi.
0: Ciao, buonasera.
1: Voglio bene, tra.
0: Anche io.
1: Mi raccomando.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Fidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Apollo 18 condotto da Danny.
1: Buonasera da Danny. Benvenuti in Apollo 18. Questa è la diretta di Apollo 18 di martedì 30 giugno.

0: rivisitazione spettacolare di Malika Yan con La prima cosa bella, un successo di un cantautore pugliese, chi? Nicola di Bari. Come va? Amiche e amici di Radio Puglia, sono qui per voi fino alle 20 e mi chiedo se qualcuno ieri ha visto la luna delle fragole. Cosa significa?
1: Guardami quando mi parli.
0: Non lo so.

molti sanno che parliamo soprattutto di musica in Apollo 18. Infatti, gli appuntamenti fondamentali sono questi. Il quiz, fra poco, 18:45, per scoprire il nome di un cantante italiano. E poi c'è il The Best, verso la fine del programma, quindi poco prima delle 20. Il The Best che cos'è? È il meglio, ascolteremo il meglio di un artista o di una band. Ovviamente a volte non riusciamo a mandare tutte le più belle canzoni di un artista, perché sono tante più delle volte, però facciamo il possibile. Il motivo per cui c'è il The Best è anche per parlare un po' della carriera di chi ha avuto parecchi anni di carriera musicale. Adesso c'è una breve pausa pubblicitaria e poi rientriamo con una novità musicale.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana.

0: Valla. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Novità musicale di Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga. Siamo rientrati in diretta per ricordarti che fra poco giochiamo Chi indovinerà il nome di un cantautore italiano che non posso dire altro, posso dire però che per giocare bisogna necessariamente memorizzare questo numero, il numero della diretta per rispondere alla domanda in diretta, come sono io adesso in diretta. Io sto parlando al microfono di Radio Puglia, sono in diretta, una dimostrazione ve la posso dare dandovi l'orario. Sono le 18:40, mancano 20 minuti alle 19, fra 5 minuti c'è il quiz in diretta telefonica, farò una domanda sulla musica e tu, se sai la risposta, puoi... Sì, solo in diretta, ok Sofia, va bene, intanto ringrazio Sofia che è in regia. Dicevo, si risponde in diretta telefonando a questo numero 080 496 85 41 che ti permetterà di essere in diretta e giocare con noi e vincere una canzone da sentire subito su Radio Puglia e, perché no, sfidare appunto tutti gli altri che sono all'ascolto di Apollo 18 in diretta su Radio Puglia.

facilissima. Va bene, dopo la pubblicità la leggo, ricordo nuovamente il numero di telefono per partecipare al quiz: 080 496 85 41. Mancano solo 5 minuti e arriviamo subito con il quiz.

0: per me. Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: dare la linea alla sigla del quiz. Qua non si può sbagliare, assolutamente. La domanda è questa: quale cantautore detiene il record di biglietti più venduti? Quale cantautore italiano detiene il record di biglietti più venduti? Si risponde solo al telefono, solo chiamando allo 080 496 85 41. Ripeto la domanda. Su WhatsApp no, non vale la la risposta, no, solo al telefono. Il vincitore merita una canzone, la canzone che piace tanto da sentire su Radio Puglia. Ripeto il quesito: quale cantautore italiano detiene il record di biglietti più venduti? Si risponde adesso allo 080 496 85 41.
1: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: ritorniamo in diretta per giocare con i primi concorrenti che risponderanno a questa domanda. Quale cantautore italiano detiene il record di biglietti più venduti? Allora, abbiamo Antonio. Antonio, benvenuto, buonasera.
1: Ciao Danny, buonasera.
0: Sappiamo che Antonio è in macchina, sta andando a lavorare,
1: sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: È di Putignano, però. È di Putignano, nostro.
1: Sì.
0: Benissimo. Antonio, allora, secondo te chi è?
1: Senti, io ho sentito dire ultimamente,
0: sì?
1: Tra Vasco e altri, penso sia Ultimo.
0: Ok, segnato. Abbiamo un altro concorrente, Paolo, ci sei? Paolo?
2: Sì, ci sono.
0: Secondo te invece?
2: Vasco Rossi.
0: Ok. Notaio. Paolo dice Vasco Rossi. Invece Antonio dice Ultimo. Chi ha vinto? Se c'è un vincitore.
2: Vediamo, riproviamo.
0: Sì. Vabbè, vediamo. Sto parlando col notaio. Se c'è un vincitore tra loro due. Ok, va bene. Il notaio dice che ha vinto perché c'è un vincitore tra voi due. Sarà Paolo con Vasco Rossi oppure Antonio con Ultimo? Colui, il cantautore che ha venduto più biglietti in Italia, ovviamente. Il cantautore italiano che ha venduto più biglietti in Italia è...

0: Ci dispiace Paolo, però sei andato vicino. Infatti, notizia di ultimi giorni, mesi, di ultimi mesi, che ultimo ha superato il record di Vasco Rossi, perché prima...
1: Sì, infatti avevo sentito ultimamente, c'era questo tra Vasco e ultimo, ultimo per poco.
0: Sì, sì, poi ultimo ha superato il record di Vasco Rossi. Sì, sì, sì. Vasco Rossi aveva venduto 225.000 biglietti, mentre ultimo poi con...
1: L'ultimo sarà i primi.
0: Eh sì, sì, quando dici gli ultimi saranno i primi.
2: Ciao
0: Paolo, grazie per la partecipazione, buona serata. Bene, il nostro Antonio ha vinto una canzone di Barry White. Ho indovinato io adesso. Eh? Il tuo artista preferito, e direi che con il tramonto meriti questa canzone di Barry.
1: Ok, sì, grazie Danny. Saluto a tutti.
0: Buon lavoro, direi,
3: Too much of anything.
0: Ciao Antonio, ciao.
3: But I don't know about that.
0: Direi la musica adatta mentre si è con il proprio partner al calar del sole.

0: se dalle 18 alle 20 andate a lavoro oppure tornate dal lavoro, sintonizziamoci su Radio Puglia, c'è Apollo 18. In mia compagnia Danny. Apollo 18 in diretta dal martedì al giovedì dalle 18 alle 20. Poi ci sono anche altri programmi di Radio Puglia in diretta. Dal mattino, primo mattino, dalle 7 fino alle 9, se ti svegli sintonizzati solitamente con Maurizio Di Bari, poi spazio mattina dalle 9.30 alle 12.30, poi c'è pomeriggio NER dalle 15 alle 18. Non dimentichiamo la ranking song, la classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia di ogni settimana, il venerdì in diretta alle 18, poi in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Ho dimenticato qualcos'altro? I ricordi del cuore, che sono le canzoni più emozionanti del passato, dalle 9 alle 9.30, canzoni che sono solitamente italiane, e non solo. Qualcos'altro? Manca qualcos'altro? No, va bene. Siamo a metà di Apollo 18 perché sono le 19, torniamo dopo la pubblicità. Non dimentichiamo anche l'appuntamento, ultimo appuntamento di Apollo 18, poco prima delle 20 con il Best Of. Non abbiamo ancora deciso, stabilito il protagonista del meglio, del best.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
1: Da oltre 25 anni Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari Louvre Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: E si continua a parlare di musica perché dopo la pubblicità si farà una menzione sul premio Tenco, sulla kermesse del cantautorato italiano, che si terrà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Dopo la pubblicità, non dico altro.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
7: Sabato sera 4 luglio in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!

0: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento.
1: Torniamo in onda per presentarvi questa canzone di un cantautore italiano che non conoscono in tanti. Si chiama Andrea Laszlo De Simone.
2: Sai quando entra nel cuore.
1: Questo fantastico brano adattissimo al tramonto si intitola Vivo, che tra l'altro Fabri Fibra ha rivisitato.

Lui molto bravo, produce molte colonne sonore, si chiama Andrea Laszlo De Simone, che tra l'altro è tra i candidati per le targhe Tenco. Qualcuno non sa cosa siano le targhe Tenco. Come no? Allora parliamo di una kermesse di cantautorato italiano. Si tiene dal 22 al 24 ottobre e ieri sono usciti i candidati per i premi Tenco. Durante questa kermesse vengono premiati, ci sono sei premi: il miglior album in assoluto, miglior album in dialetto, miglior album opera prima, starebbe a significare che viene premiato l'album di un artista che ha pubblicato un album per la prima volta, cioè il primo album di un artista. Poi miglior album interprete e poi miglior canzone singola. Allora, tra gli artisti c'è Tosca, la Dito nella Piaga, Mauro Ermanno Giovanardi, che non so se tutti voi conoscete, Caparezza. E tra i candidati come miglior album in assoluto, attenzione, parliamo di produzioni pubblicate tra il giugno 2025 e maggio di quest'anno, c'è anche Carmen Consoli tra i candidati di miglior album in dialetto. C'è anche, un attimo, l'ho detto, Tosca, sì, c'è anche Francamente, lo so, sì, chi è? Che ne so io. E poi dice, anche Madame tra i candidati come miglior album in assoluto. Staremo a vedere intorno al mese di ottobre, precisamente dal 22 al 24 ottobre, chi vincerà. Intanto ascoltiamo Madame, perché questa è una traccia inclusa nel suo nuovo album.

Ma come mai in questa kermesse del cantautorato italiano non c'è Ultimo, che è un cantautore? Beh, direi che questa kermesse per le targhe Tenco si concentra soprattutto su cantautori che parlano di questioni sociali, culturali, anche politiche, come fa Caparezza, no? Non si concentra tanto sul cantautorato che tende molto sull'amore, come fa Ultimo, no? È così, è così.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!

Da lei passiamo ad un altro rapper, Artie5, tutto fatto in interviste, è un'altra canzone del genere, e vai. Oh, mi raccomando, fra poco c'è il The Best Of della donna che della interprete che non c'è più, che ogni sera andava a dormire se non si faceva uno spinello.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: scegli il materasso che vuoi tu. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Signore e signori, ecco a voi the best of Ornella Vanoni. Ascolteremo il meglio di Ornella Vanoni. Partiamo con la sua prima canzone, Mami, 1900.

al regista Giorgio Strehler. Siamo a cavallo dagli anni 50, anni 60, a cavallo di quegli anni. E lei, Ornella Vanoni, era proprio soprannominata la cantante della mala, sì, perché nelle sue prime canzoni raccontava le storie della malavita, dei ladri in quel di Milano. Infatti ha iniziato la sua carriera al Piccolo Teatro di Milano sotto la guida del regista Giorgio Strehler.

0: altro giorno e si vedrà. Ornella Vanoni, 1979, anno in cui pubblicò anche L'appuntamento, grande successo di Ornella Vanoni. E nel 79 Ornella firma quello che molti critici considerano uno dei capolavori assoluti della discografia italiana, La voglia, la pazzia.
1: Tanto

0: fantasia, l'incoscienza, l'allegria. Album realizzato insieme ai giganti della musica brasiliana. ...2021, un sorriso dentro al pianto.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.

canzone di Ornella Vanoni, Santa Allegria del 97, resa più celebre grazie al remix di Jack Sani. Oggi è stato un piacere ascoltare la musica di Ornella Vanoni nel The Best, una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana, con una carriera monumentale che attraversa oltre 7 decenni.

0: questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un sessantenne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
1: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il servizio è di Davide Camera.
3: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto stabile su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cieli sereni e tersi, e nella giornata di mercoledì prevarrà il sole inizialmente su entrambe le regioni. Poi nella seconda parte del giorno transiterà una veloce perturbazione che porterà dei fenomeni specialmente sulla Basilicata, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne in generale su entrambe le regioni saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.

0: meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato, ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: Radio Puglia.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

0: la canti, la balli, la ricordi. Radio
1: Puglia. Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro. Il

persone sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Bambina.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia dipinge la tua estate.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.